0: Sono le 2 e 31 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Ascolta la voce, ascolta il meglio. Solo sui 96 800 c'è la tua radio. Radio La Voce.

0: One, two, three, four.
1: Radio La Voce.
2: Radio.
3: Ladies and gentlemen.
4: Radio La Voce. Radio La Voce.
1: Radio La Voce.

0: Take it up. Tell them about the name. Boom. Hit maker. Get up. Hit maker, baby. Unstoppable, baby. Get up. Exclusive. Get up.
1: Oye, Romeo, el dúo de Victoria. Zumba, Romeo, zumba. No hay para nadie, está bien ya. No lloren. El dúo de Victoria. Con Romeo, un junte para la historia. Esto es de colección, hermano. Boom.
2: Tutte le radio hanno uno spot che dice:
3: per la pubblicità su questa emittente telefonate al numero.
2: Eh già, i numeri sono molti, ma provate il 99 31 481. Solo questo è il numero giusto perché la pubblicità faccia effetto. 99 31 481.
4: Telefonate a Radio La Voce.

Mi avete detto, le cose vanno male. Devi venirci incontro. Devi fare la tua parte. E tante altre cose che non ho capito ancora bene. E se anche volessi tornare indietro,

0: Sono le 3:31.
1: Meno male che non sei normale come tutti quanti.

0: Sono le 4 e 3 minuti.
1: 1, 2, 3, boom!
2: Radio La Voce.
3: Radio.
4: Ladies and gentlemen.
2: Radio La Voce. Radio La Voce.
5: Radio La Voce.
6: It's

0: tutte le radio hanno uno spot che dice:
1: per la pubblicità su questa emittente telefonate al numero...
0: Eh già, i numeri sono molti, ma provate il 99 31 481. Solo questo è il numero giusto perché la pubblicità faccia effetto. 99 31 481.
2: Telefonate a Radio La Voce.

0: Ciao capa, sono Luigi delle Bicocche. Hai visto che schifo? Te l'avevo detto che questi bastardi vincevano le elezioni. Vaffanculo.
1: Siete sintonizzati sui 96.800 di Radio La Voce.

0: Le note della tua musica preferita da Radio La Voce.
1: Radio La Voce.
2: Buona fortuna, amore, nel viaggio che farai. Buona fortuna, amore, ovunque tu sarai, nei posti più lontani che non hai visto mai, perché non c'è domani.

0: domani conservami un angolo da cui osservare il mondo.
1: Ascolta la voce, ascolta il meglio. Solo sui 96.800 c'è la tua radio. Radio La Voce.
2: Ho perso la ragione, hai ragione, ma non siamo pari. Siamo animali, stringimi forte. Io provo piacere nel sentir dolore, come lo shibari. Scrivo solo di noi.

0: Sono le 5 e 31 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Radio La Voce!

0: tutte le radio hanno uno spot che dice:
1: per la pubblicità su questa emittente telefonate al numero.
0: Eh già, i numeri sono molti, ma provate il 99 31 481. Solo questo è il numero giusto perché la pubblicità faccia effetto. 99 31 481.
2: Telefonate a Radio La Voce.

viso mio com'è cambiato, qualche ruga mi ha graffiato, come vedi gli anni passano, ma non ho chiuso il cuore, lo posso ancora amare, ho mille

0: Sono le 6 e 4 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Sono le 6 e 32 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Gemma non ha nessuna caratteristica che a me può suscitare invidia, perché allora è una donna realizzata, no, la bellezza che non ha, la giovinezza che non ha, ma svegliati, ma chi la vuoi dare a bere?

0: 1, 2, 3, 4.
1: Radio La Voce.
2: Radio.
3: Ladies and gentlemen.
4: Radio La Voce. Radio La Voce.
5: Radio La Voce.

0: colpa, dico che ero perso. Ho dato comunque tutto me stesso, tutto me stesso. Ancora adesso, ancora adesso.
1: Ascolta l'Hit, segui il suono di Radio La Voce.

0: le radio hanno uno spot che dice:
1: per la pubblicità su questa emittente telefonate al numero.
0: Eh già, i numeri sono molti, ma provate il 99 31 481. Solo questo è il numero giusto perché la pubblicità faccia effetto. 99 31 481.
2: Telefonate a Radio La Voce.

0: Le note della tua musica preferita da Radio La Voce.
1: È tutta colpa di cose ovvie.

0: Abbiamo già visto gli spot in TV.
1: Ce ne hanno parlato i giornali.
0: Ci hanno invitato all'attenzione come genitori.
1: Il fatto è che la droga...
0: La droga è la fine di ogni inizio.
1: Ignorala.
0: È un messaggio di Radio La Voce.

0: Sono le 7 e 32 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Solo allegria, vietata la tristezza, radio la voce.

Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale e di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi? E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.

0: bar ristorante pizzeria Marina Giù vi aspetta a Villa Puzzu, in località Porto Corallo, nella marina di Porto Tramazzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicini al mare e vi aspettiamo con tante novità e menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il bar ristorante pizzeria Marina Giù è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena, esclusi martedì. Per informazioni e prenotazioni puoi contattarci al 333 9860 200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo, nella marina di Porto Tramazzu, in via degli Anemoni numero 4.
1: Ascolta la voce, ascolta il meglio. Solo sui 96.800 c'è la tua radio. Radio La Voce.
2: Perché se credono di farmi fuori si sbagliano. Loro non lo sanno, ma io sono indistruttibile. E sai perché? Perché sono il più grande perditore di tutti i tempi. Ho perso sempre tutto. Due guerre mondiali, un impero coloniale, otto campionati mondiali di calcio consecutivi, capacità d'acquisto della lira, fiducia in chi mi governa.

0: Sono le 8:01.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: 1, 2, 3, 4!
4: Radio La Voce.
5: Radio.
6: Ladies and gentlemen.
7: Radio La Voce. Radio La Voce.
8: Radio La Voce.
9: Informazione,
10: informazione,
9: news, informazione, locale.
11: L'informazione di Radio La Voce.
12: Buona giornata da Giancarlo Cucco e ben ritrovati a questa nuova edizione del notiziario di Radio La Voce di quest'oggi, venerdì 15 maggio, che apriamo con la notizia che ci è pervenuta dal comune di San Vito alcuni giorni or sono, che ricorda che in tutta l'isola sono in vigore le disposizioni regionali relative agli abbruciamenti di residui agricoli e selvicolturali. Dal 15 maggio al 30 giugno sono consentiti abbruciamenti previa autorizzazione. Dal 1 luglio al 14 settembre è vietato qualsiasi abbruciamento. Dal 15 settembre al 31 ottobre sono consentiti gli abbruciamenti salvo autorizzazione. L'autorizzazione deve essere richiesta presso la stazione forestale competente ed è previsto sopralluogo obbligatorio. Si raccomanda di non effettuare mai abbruciamenti in presenza di vento o condizioni di rischio incendio. È importante applicare la massima prudenza per la tutela dell'ambiente, del territorio e della sicurezza pubblica. È fondamentale prestare la massima attenzione ai tempi e alle modalità degli abbruciamenti, attenendosi con rigoroso scrupolo alle disposizioni della campagna antincendi 2026. Ogni anno in Sardegna le campagne subiscono danni gravissimi causati dagli incendi, spesso provocati da comportamenti imprudenti o dal mancato rispetto delle norme vigenti. La prevenzione e il senso di responsabilità di ciascuno sono indispensabili per tutelare l'ambiente, la sicurezza delle persone e il patrimonio naturale. L'ANCI Sardegna, Associazione Nazionale Comuni d'Italia, ha promosso un bando nell'ambito del programma Erasmus, mettendo a disposizione 12 borse di mobilità europea rivolte a studenti apprendisti o neoqualificati residenti in Sardegna che permetteranno di svolgere un'esperienza formativa e professionale di 120 giorni in Francia, Irlanda, Malta e Spagna. A tale proposito è intervenuto il sindaco di Castiadas Eugenio Murgioni che sul suo profilo social ha evidenziato come esperienze come queste rappresentano un'occasione concreta di crescita personale, culturale e lavorativa. Consentono di conoscere nuove realtà, migliorare le competenze linguistiche, confrontarsi con contesti internazionali e acquisire strumenti utili per il proprio futuro. Il primo cittadino di Castiadas ha invitato tutti i giovani interessati a informarsi e a valutare con attenzione questa opportunità. Le domande potranno essere presentate entro il 20 maggio 2026. Il bando completo è disponibile sul portale dell'ANCI Sardegna. Vi ricordiamo che già da alcuni giorni sono aperte le iscrizioni al centro diurno di Villa Puzzu. La struttura garantirà l'assistenza socioeducativa ai giovani e adulti disabili e anziani disabili. Per poter accedere al centro è necessario essere residenti nei comuni del Sarrabus con priorità d'accesso per i residenti nel comune di Villa Puzzu, essere in possesso della certificazione ai sensi della legge 104/1992 con priorità per le persone disabili in situazioni di gravità di cui all'articolo 3,3 proprio della legge 104/92, essere maggiorenni con priorità per le persone di minore età anagrafica e in caso di parità per i nuclei unipersonali. La domanda dovrà essere redatta utilizzando il modulo previsto e trasmessa esclusivamente via mail all'indirizzo ufficio.protocollo@comune.villapuzzu.ca.it o via PEC all'indirizzo protocollo@pec.comune.villapuzzu.ca.it. Per eventuali informazioni è possibile contattare l'operatrice sociale dottoressa Daniela Trebini al recapito telefonico 0700 989264 o all'indirizzo email servizi.sociali@comune.villapuzzu.ca.it. Maggiori dettagli sul sito internet del comune di Villa Puzzu. Vi ricordiamo ancora che è in distribuzione l'edizione di maggio del nostro periodico mensile La Voce del Sarrabus Gerrei. All'interno del giornale un ampio servizio sulle prossime elezioni amministrative che interesseranno anche i nostri territori. I prossimi 7-8 giugno nel Sarrabus si votano i comuni di Muravera, Villapuzzo e Burcei, mentre nel Gerrei andranno al voto i cittadini di Ballao, San Basilio, Silius e Goni. Il giornale ha dedicato alcune pagine a questo evento che vede in competizione ben 17 liste che in alcuni casi sanno del clamoroso, come le 4 presentate a Ballao, 2 delle quali composte da persone che nessuno conosce in paese, e 3 presentate a Goni, una delle quali composta da persone residenti nella penisola. Interessanti anche gli articoli della nostra caporedattrice Sara Canu, che racconta ancora del ponte di ferro e del rinnovo del comitato spontaneo nato in difesa della struttura, ma anche della sfilata medievale che si è tenuta a Villapuzzo e che ha riscosso un ottimo consenso. Non mancano gli articoli dedicati ai territori, con particolare riferimento a Burcei e Scalaplano Goni, ma anche San Vito e Silius. Sono 2 pezzi dedicati allo sport, con il Castiadas Calcio e il tennis tavolo Muravera. Come detto, il giornale è in distribuzione da qualche giorno nei soliti punti sparsi per tutto il territorio. Ed ora, prima di concludere, vediamo le previsioni del tempo per la giornata odierna nel Sarrabus e nel Gerrei. Cielo in prevalenza sereno, poco nuvoloso per l'intera giornata. I venti soffieranno tesi al mattino e forti dal pomeriggio, con direzione ovest-sud-ovest. Mare poco mosso. Le temperature si attesteranno tra i 14 gradi delle minime e 26 gradi delle massime. E con le previsioni del tempo si conclude anche questa edizione del notiziario della nostra emittente. Giancarlo Cucu, nel ringraziarvi dell'ascolto e nel rimandarvi ai prossimi appuntamenti con l'informazione di Radio La Voce, vi augura un buon proseguimento di giornata. A risentirci.
9: Informazioni.
4: Informazioni.
9: News. Informazioni. Locale.
11: L'informazione di Radio La Voce.

0: Sono le 8 e 34 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Sono le 9:02.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Radio La Voce, la radio della tua città.

bar ristorante pizzeria Marina Giù vi aspetta a Villa Puzzu, in località Porto Corallo, nella marina di Porto Tramazzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicini al mare e vi aspettiamo con tante novità e menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il bar ristorante pizzeria Marina Giù è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena, esclusi martedì. Per informazioni e prenotazioni puoi contattarci al 333 9860 200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo, nella marina di Porto Tramazzu, in via degli Anemoni numero 4.

0: Sono le 9:30.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Radio La Voce.

che non è più solo notte, ma anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i tardi che non è più solo notte, ma anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena.

mentre fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso.

male siate qui. Ogni volta che non so

0: permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
1: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
2: Mi piace, ti voglio, ti sento.
3: Radio La Voce, tutto il piacere della buona musica sui 96.8.
4: Nella stessa

avevo amici a cui aggrapparmi, dentro stanze vuote parlavo coi fantasmi, l'ansia mi svegliava ogni mezz'ora, era fil di ferro dentro la mia gola, mi sentivo solo e odiavo la mia voce finché si è accesa quella luce.

0: Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale e di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.
1: Eri tu la mia passione.
2: Radio La Voce.

0: Sono le 10 e 32 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Informazione.
1: Informazione.
0: News. Informazione. Locale. L'informazione di Radio La Voce.
2: Buona giornata da Giancarlo Cucco e ben ritrovati a questa nuova edizione del notiziario di Radio La Voce di quest'oggi, venerdì 15 maggio, che apriamo con la notizia che ci è pervenuta dal comune di San Vito alcuni giorni or sono, che ricorda che in tutta l'isola sono in vigore le disposizioni regionali relative agli abbruciamenti di residui agricoli e selvicolturali. Dal 15 maggio al 30 giugno sono consentiti abbruciamenti previa autorizzazione, dal 1 luglio al 14 settembre è vietato qualsiasi abbruciamento, dal 15 settembre al 31 ottobre sono consentiti gli abbruciamenti salvo autorizzazione. L'autorizzazione deve essere richiesta presso la stazione forestale competente ed è previsto sopralluogo obbligatorio. Si raccomanda di non effettuare mai abbruciamenti in presenza di vento o condizioni di rischio incendio. È importante applicare la massima prudenza per la tutela dell'ambiente, del territorio e della sicurezza pubblica. È fondamentale prestare la massima attenzione ai tempi e alle modalità degli abbruciamenti, attenendosi con rigoroso scrupolo alle disposizioni della campagna antincendi 2026. Ogni anno in Sardegna le campagne subiscono danni gravissimi causati dagli incendi, spesso provocati da comportamenti imprudenti o dal mancato rispetto delle norme vigenti. La prevenzione e il senso di responsabilità di ciascuno sono indispensabili per tutelare l'ambiente, la sicurezza delle persone e il patrimonio naturale. L'ANCI Sardegna, Associazione Nazionale Comuni d'Italia, ha promosso un bando nell'ambito del programma Erasmus, mettendo a disposizione 12 borse di mobilità europea rivolte a studenti apprendisti o neoqualificati residenti in Sardegna che permetteranno di svolgere un'esperienza formativa e professionale di 120 giorni in Francia, Irlanda, Malta e Spagna. A tale proposito è intervenuto il sindaco di Castiadas Eugenio Murgioni che sul suo profilo social ha evidenziato come esperienze come queste rappresentano un'occasione concreta di crescita personale, culturale e lavorativa. Consentono di conoscere nuove realtà, migliorare le competenze linguistiche, confrontarsi con contesti internazionali e acquisire strumenti utili per il proprio futuro. Il primo cittadino di Castiadas ha invitato tutti i giovani interessati a informarsi e a valutare con attenzione questa opportunità. Le domande potranno essere presentate entro il 20 maggio 2026. Il bando completo è disponibile sul portale dell'ANCI Sardegna. Vi ricordiamo che già da alcuni giorni sono aperte le iscrizioni al centro diurno di Villa Puzzu. La struttura garantirà l'assistenza socioeducativa ai giovani e adulti disabili e anziani disabili. Per poter accedere al centro è necessario essere residenti nei comuni del Sarrabus con priorità d'accesso per i residenti nel comune di Villa Puzzu, essere in possesso della certificazione ai sensi della legge 104/1992 con priorità per le persone disabili in situazioni di gravità di cui all'articolo 3,3 proprio della legge 104/92, essere maggiorenni con priorità per le persone di minore età anagrafica e in caso di parità per i nuclei unipersonali. La domanda dovrà essere redatta utilizzando il modulo previsto e trasmessa esclusivamente via mail all'indirizzo ufficio.protocollo@comune.villapuzzu.ca.it o via PEC all'indirizzo protocollo@pec.comune.villapuzzu.ca.it. Per eventuali informazioni è possibile contattare l'operatrice sociale dottoressa Daniela Trebini al recapito telefonico 0700 989264 o all'indirizzo email servizi.sociali@comune.villapuzzu.ca.it. Maggiori dettagli sul sito internet del comune di Villa Puzzu. Vi ricordiamo ancora che è in distribuzione l'edizione di maggio del nostro periodico mensile La Voce del Sarrabus Gerrei. All'interno del giornale un ampio servizio sulle prossime elezioni amministrative che interesseranno anche i nostri territori. I prossimi 7 e 8 giugno nel Sarrabus si votano i comuni di Muravera, Villa Puzzu e Burcei, mentre nel Gerrei andranno al voto i cittadini di Ballau, San Basilio, Silius e Goni. Il giornale ha dedicato alcune pagine a questo evento che vede in competizione ben 17 liste che in alcuni casi sanno del clamoroso, come le 4 presentate a Ballau, 2 delle quali composte da persone che nessuno conosce in paese, e 3 presentate a Goni, una delle quali composta da persone residenti nella penisola. Interessanti anche gli articoli della nostra caporedattrice Sara Canu, che racconta ancora del ponte di ferro e del rinnovo del comitato spontaneo nato in difesa della struttura, ma anche della sfilata medievale che si è tenuta a Villa Puzzu e che ha riscosso un ottimo consenso. Non mancano gli articoli dedicati ai territori, con particolare riferimento a Burcei e Scalaplano Goni, ma anche San Vito e Silius. Sono due pezzi dedicati allo sport con il Castiada Scalcio e il Tennis Tavolo Muravera, come ha detto il giornale, in distribuzione da qualche giorno nei soliti punti sparsi per tutto il territorio. Ed ora, prima di concludere, vediamo le previsioni del tempo per la giornata odierna nel Sarrabus e nel Girrei. Cielo in prevalenza sereno, poco nuvoloso per l'intera giornata. I venti soffieranno tesi al mattino e forti dal pomeriggio con direzione ovest-sud-ovest. Mare poco mosso. Le temperature si attesteranno tra i 14 gradi delle minime e i 26 gradi delle massime. E con le previsioni del tempo si conclude anche questa edizione del notiziario della nostra emittente. Giancarlo Cucu, nel ringraziarvi dell'ascolto e nel rimandarvi ai prossimi appuntamenti con l'informazione di Radio La Voce, vi augura un buon proseguimento di giornata. A risentirci.
0: Informazione.
1: Informazione.
0: News. Informazione. Locale. L'informazione di Radio La Voce.

0: Sono le 11.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: voce. Ascolta il meglio.
1: Mi piace. Like it. Ti voglio. Ti sento.
2: Like it. Radio La Voce. Radio La Voce. Tutto il piacere della buona musica. Sui 96.8. 96.8.
3: Tempo zero, l'energia che scappa.
4: Neanche vi dico niente, neanche com'è? Aspetta, fammi sentire bene l'errore.
3: Massimi e Simone insieme sul palco, la musica ci guida, non c'è mai un calo.
4: Ormai ce la facciamo veramente andare bene questa sigla, che va comunque bene, ma c'è Simi e Simone insieme sul palco. C'è gli sdoppiamenti di personalità e bipolarità. Benvenuti amici radioascoltatori sulla nostra emittente radio televisiva preferita, tante cose da fare anche oggi. E voi magari vi potreste chiedere, ma ascoltando e conoscendo questo programma non è che vi chiedete chissà quali cose, ecco, ma abbiamo tante cose da fare. Ad esempio mi dicono dall'altra parte del video che Paolositi torna a trovarci e c'ha da vendere il divano. Non siamo un buon vendo e compro, cioè non siamo, però vabbè, noi siamo sicuramente a disposizione delle persone anziane anche come Paolositi, che era da un sacco di tempo che non veniva a trovarci. Paolositi, adesso io non lo so se il suo divano lo possiamo vendere, perché noi non siamo una fascia pubblicitaria, insomma, ecco, in generale, giusto per farglielo capire. Ma amici miei, fatevi sentire rigorosamente in onda, in diretta.
5: Buongiorno a tutti.
4: Buongiorno a tutti, buon a tutti. Vabbè, un saluto anche a lei, veramente congratulazioni al nostro appuntato che...

0: nella piccola capanna di Paolosi, di piccola piccola, proprio come lui, questo omino di 72 anni, piccolo piccolo, sempre in movimento come una trottola. È tempo di cambiare casa, è tempo di cambiare mobili, arredamento, è tempo di stare sempre in giro, vero Paolosi?
1: Quindi
2: la sì? Maglia.
0: La maglia, sempre con la maglia, sempre con la nostra protagonista, sì.
2: Con Giovanni.
0: Sì. Dove andate?
2: Che quella fate? Libreria che mi hanno portato qua, che veramente sconclude lì dentro.
0: Ma che vuol dire? Vabbè, ho capito Paolosi, che in fondo è tutta questione di arredamento.
2: E dai, la vendiamo.
0: La vendiamo, basta, sbarazziamoci delle cose vecchie, anche noi che, voglio dire, potremmo sbarazzarci di una persona vecchia come lei, però la teniamo, scusi.
2: E quindi quello lì.
0: Sì.
2: Che lei prende. Uh-huh.
0: Che le prende cosa? I soldi, certo? Della
2: e
0: vendita.
2: Poi per il letto se ne parla.
0: Se ne è così, Paolosi. L'importante è partecipare nella vita, come si suol dire in questi casi. Va benissimo. E noi continueremo a chiacchierare con lei. Tra pochissimo. Music from Tempo.

0: come fa il nostro pezzo musicale primaverile è stirare a campare, dai! Sì! Grazie per i vostri view, ragazzi, radioascoltatori, ma che bello! Comunque, se qualcuno di voi fosse interessato ad acquistare il materiale venduto dal nostro Paolositi, ci contatti a Paolositi è 10, Paolositi, lei comunque si deve dare una calmata perché altrimenti io sono così costretto a chiamare comunque gli assistenti della capanna internazionale, va bene? Oh! From now on. Lui è il siciliano pazzo, Paolositi! Lui è quello del digitale terrestre che non gli prendeva il segnale e ha spostato tutto nel Regno Unito. Così, a suo dire, non schioppetta più. Lui è Paolositi, uno degli altri protagonisti, uno degli altri, gli Oder, gli altri protagonisti di Summer Live in tempo zero d'estate. Paolositi ha una paura matta, sembra che solo lui deve fare le analisi del sangue. E quando va a fare le analisi del sangue, Paolositi, siciliano pazzo, che è successo? Che succede?
1: Buongiorno di loro,
0: che come parla? Mi sembra di parlare con un alieno.
1: Devo scrivere, c'era Sgalle.
0: Sgalle, chi è Sgalle? Non lo so,
1: che
0: vabbè.
1: Mi andava a prendere sfumature famose della tenda.
0: Ma sì, perché è così sconvolto?
1: Mi sa
0: però
1: che la discesa è un pochino corta.
0: Cosa? Vabbè, non importa, quello siamo passati praticamente dal divano che vendeva il divano, siamo passati alla discesa della tenda. Paolositi, veramente oggi non la sto capendo, eh. Vada piano, vada piano.

0: Wala to eh, per LPC.
1: Il tuo amore è il guru super dotato. Ah, che bello, nonna Luciana. Comunque, quando siete al telefono, bisogna che mi chiamate. Io non è che mi posso trovare la telefonata già avviata, ragazzi. Oh, che bello, non potevi sentire di meglio tu,
2: Ascolta,
1: che bello. Sì. Ma sì, di cosa stiamo parlando? Del fatto che il nostro ex guru, ex pensatore è dotato. Dotato di che? No, non capisco, nonna aritmetica.
2: Mi ero dimenticato un attimo che era il mio amore. Cazzo,
1: l'amore di tutti, lui ora è l'amore degli uomini, delle donne, anche degli ermafroditi adesso. È l'amore di tutti. È l'amore di tutti. Sì, sì, sì.
2: Amore mio, quanto ti voglio bene. Ma mi ero persino dimenticata, Madonna.
1: Si vede che non è un amore vero, è un amore passeggero soltanto durante le telefonate. Questa è la vera realtà, mia cara. Questi amori che vanno e vengono, chi lo sa, chi lo sa.
2: Vanno e vengono.
1: Ma se ne, andatevene anche voi, io c'ho da lavorare, non è che posso stare al telefono con voi. Ma non ci avete niente da fare tutto il giorno, ma fatemi capire. Boh, vabbè, tra poco mi ricollego, dai, su.

0: Ma si può stare al telefono? Io, beh, come se non ci avessi niente da fare. Comunque lui, il nostro grande amico, veramente il nostro grande amico, il grande e giovanissimo Peter DJ, che è stato anche nostro ospite qualche settimana fa in Tempo Zero. Comunque nonne assassine, nonne vogliose, vi dovete dare una calmata, eh? Nelle frequenze parallele è tornata anche nonna aritmetica, nonna Luciana, che parla e certe volte si capisce manco quello che dice. Nonna Luciana, come
1: ciao,
0: sta?
1: Tutti, ciao,
0: ancora. Allora, se non la fate finita con questi chatbot, io ve li spengo, va bene? Adesso facciamo così, vi incazzo come una pezza. Allora,
1: Sibilla,
0: sì. Cerca di divertirti, certo che si diverte. Sta col suo compagno di 65 anni,
1: Ma mi raccomando,
0: sì. Cosa?
1: Stai attenta a quello.
0: Perché deve stare attento a quello? Ma che è? Che discorso?
1: 65 anni che non sia incontinente.
0: Ma no, allora, a parte il fatto che non è detto che a 65 anni si sia incontinenti, o comunque no, in generale, quello che conta è l'amore.
1: Cavolo.
0: Quindi, vabbè, cavolo,
1: te sei
0: vai.
1: Giovane,
0: beh.
1: 65 anni.
0: 65 anni, sì. Se faccio una risata, che così almeno. Vabbè.
1: Magari incontinente.
0: Sì, ancora questa cosa che è incontinente, ma chi ti ha detto che un uomo a 65 anni deve essere per forza incontinente? Nonna Luciana, nonna Ritme. Siete una calmatina, tra poco ne continuiamo a parlare. Tanto lo sappiamo che la nostra Sibilla, basta che respirano e via!

0: Mr. Bedi in anteprima assoluta in esclusiva per l'Italia sulla nostra emittente radio televisiva preferita. Perché noi li scoviamo, ve le suoniamo, ve le presentiamo, le amiamo insieme a voi, e questo è il potere della Spring, della primavera. Siccome la nostra Consuelo ancora non si è fatta sentire meglio, perché tanto è una persona completamente inutile a livello artistico per quanto mi riguarda, mi sembra di non averlo ancora detto. Comunque sia, la settimana di riferimento, l'ho detto la qualcuno se lo ricorda, me lo fate ascoltare il fuoricuffia un attimo, però mi sembra assolutamente, mi sembra, non si scrive, però lo dico lo stesso, dall'11 al 17 maggio 2026. Poi se la Consuelo si incazza perché l'ho già detto, chi se ne frega. Comunque, nonna aritmetica, non è detto che le persone di 65 anni siano comunque incontinenti, e poi per la nostra Sibilla va bene tutto. Ancora, guardi che non vuol dire, comunque l'erezione c'è, comunque ci potrebbe essere, altrimenti la Sibilla con sta beata cippalippa che stava lì.
1: Attenzione!
0: Attenzione ancora, attenzione, help, help, allarm, dai, forza, su,
1: sì,
0: via!
1: Non dormire nel letto con lui, no!
0: Glielo bagna,
1: eventualmente. Nel lettino piccolo.
0: Già, le bagna il letto, sei incontinente. Non si sa mai. Si fa certe risate, nonna... Luciana incredibile,
1: va mamma, bene,
0: con la sua musica aritmetica.
1: Buona serata,
0: buona serata
1: anche a lei. Impiastro.
0: Ma non è la, ma lei non è nonna impiastro, vede che non si ricorda manco come si chiama. Lei è la nonna aritmetica, possibile che fa confusione? La nonna aritmetica è lei, la nonna impiastro è quell'altra. Ne possiamo però per favore parlare tra un po'? Dai, datemi un attimo di tregua.

0: Madonna, la signora Ciccone, Dennis DJ. Già presente in Viral Chart, Global Chart, amici radioascoltatori, li vedo pronti dall'altra parte del video, i miei collaboratori, per farci prendere la nostra primissima pausa in questo appuntamento.
1: Ma se ne vada lei,
0: adesso che la Consuelo è distratta, che non si accorge di niente, non capisce niente a livello radiotelevisivo, mi viene a parlare lei, faccia a me, non è tardi, sono in orario perfetto per dare la linea alla nostra emittente radiotelevisiva. E noi ci sentiamo tra pochissimo e al rientro avremo Etna DJ.
2: Hit di oggi, una hit di ieri, la radio di oggi, la radio di ieri. Radio La Voce.
3: Spot. Mezzo sorriso. Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale e di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi? E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.

0: Qualunque sia il tuo stile, all'Ottica Giacu di Muravera abbiamo l'occhiale giusto per te. Vieni a scoprire le collezioni di occhiali da vista e da sole dei migliori brand. Troverai anche lenti di ultima generazione per ogni esigenza, comprese lenti per la gestione miopica nei più piccoli. Inoltre, Ottica Giacu è l'unica nel Sarrabus a eseguire esami OCT e strumenti all'avanguardia. Ti aspettiamo per una visita oculistica professionale. Ottica Giacu, un'esperienza lunga 45 anni. A Muravera, in via Roma 72.
1: Il bar ristorante pizzeria Marina Giù vi aspetta a Villa Puzzu, in località Porto Corallo, nella marina di Porto Tramazzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicini al mare e vi aspettiamo con tante novità e in menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il bar ristorante pizzeria Marina Giù è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena, esclusi martedì. Per informazioni e prenotazioni puoi contattarci al 333 9860 200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo, nella marina di Porto Tramazzu, in via degli Anemoni numero 4.
2: Vuoi un amico che sia anche un esperto e che sappia risolvere davvero tutti i problemi della tua automobile?
3: Vieni a conoscere Armando Conciu. La sua officina meccanica non fa miracoli, ma risolve perfettamente ogni problema.
2: Conciu Armando, a Muravera, è officina specializzata nel settore auto e motori marini con centro assistenza per tutte le marche. Test elettronici, assetto ruote computerizzato, equilibratura, test su iniezioni, installazione di antifurti, climatizzatori ed autoradio.
3: L'officina offre servizio assistenza e ricambi Renault e rimessaggio di imbarcazioni.
2: L'officina meccanica Conciu Armando è in via dei Platini 15 a Muravera. Telefono 99 30 666.
4: Le scelte migliori si fanno su Radio La Voce.

0: tutti quelli che nascono storti come noi, poveri come noi. Il destino è sempre una sorpresa per tutti.
1: Madame, il suo nuovo singolo, già presente in classifica e, amici radioascoltatori, ovviamente, tra le grandi interviste della nostra emittente. Allora, nonna aritmetica, lei è nonna aritmetica, non è nonna impiastro, queste sono le basi, eh? Lei ha dei veramente sdoppiamenti di personalità incredibili. Lei non è nonna impiastro, lei è nonna Luciana, ma perché si sbaglia così? Ma che
2: buona
1: c'ha?
2: Buona serata
1: sì, anche a lei.
2: Vostro impiastro.
1: Lei non è impiastro, lei è nonna Luciana. Vabbè, della musica aritmetica.
3: Ciao.
1: Ancora, Simone. Questo ciacco io glielo spengo.
2: Insomma,
1: veramente.
2: Simone, guarda che...
1: Che c'è?
2: Sei forte anche te.
1: Sono forte anche ancora. Ancora dai,
2: anche
1: tutti i chat.
2: Sei l'impiastro, sì. Mamma mia.
1: Ma chi io l'impiastro? Io sono l'impiastro, lei è l'impiastro. Faccia finita con questo chatbot che glielo spengo. Ciao, ciao, cioè, saluta 7 volte e poi rimane. Veramente. Dai,
0: se
1: nonna aritmetica, su.
0: La canzone per...

0: poi arriva anche la summer. Ma perché non parliamo un po' anche in italiano? Voglio di fa per dire. Primavera, ecco, allora forse sarà l'area della primavera, però la nonna nostra aritmetica non è messa proprio benissimo. Ci vogliamo salutare che è mezz'ora che ci stiamo dicendo, anzi che mi sta dicendo ciao, per favore. Dai.
1: Ciao.
0: Ancora. Dai, tocca tutto, lei poi.
2: Insomma, Simone,
0: sì, insomma,
2: che...
0: parla con me o col chatbot?
2: Sei forte anche tu.
0: Sono forte anch'io. Ancora, invia, pulsante, dai.
2: Sono in piastro.
0: Io non sono un nonno in piastro, io non sono neanche genitore, come faccio a essere nonno in piastro? Lei probabilmente ha qualche sdoppiamento di personalità, eh?

0: With You Be Mine. Pezzi musicali veramente da pezzi da 90 sulla nostra emittente radio televisiva preferita. Grazie per i vostri messaggi che stanno arrivando. Grazie, quelli sono i nuovi liner e nuovi jingle realizzati dalla nostra equip musicale, quindi grazie veramente di cuore quindi ad Antonello, Alfred, Mirko, Mario. E via, eccoci, è il momento di prendere, scusate, anche io ho sdeppiamenti di personalità, mica solo quelli della capanna e nonna Luciana, voglio dire, che è convinta di essere nonna in piastro, ecco, comunque via, eccoci, è il momento di prenderci la nostra seconda e ultima pausa.
1: Fino a giugno?
0: No, ma che fino a giugno, Peppino, sta veramente fuori come le zucche, come si fa a prendere una pausa pubblicitaria fino a giugno, che siamo a maggio? Via, stia concentrato, sacco de casino, sacco de caciara, come piace a noi. Ragazzi, ci prendiamo la nostra ultima pausa, ce la possiamo fare e tra pochissimo saremo da voi.
2: Le scelte migliori si fanno su Radio La Voce. Spot.
3: Il CAT, Club Alcologici Territoriali di Muravera, che opera temporaneamente in via Verdi numero 8, si adopera per la promozione della comunità multifamiliare, in cui si affrontano insieme sofferenze e problemi legati a comportamenti disfunzionali, quali consumo di alcol, fumo, azzardo e altre sostanze che provocano disagi e sofferenze familiari e sistemiche. Ci incontriamo lunedì dalle 18.30 alle 20. Per informazioni puoi contattare i numeri 339-5275-176 oppure 347-179-2871 o ancora 339-7283-730.
2: Alcuni uomini a furia di navigare sono naufragati irrimediabilmente.
4: Giro giro tondo, come sporco il mondo, bacio la regina, quella è più carina. I giochi sono finiti, i bimbi sono traditi, la fiaba finirà e l'alcol morirà.
2: Il coraggio dei miserabili si costruisce dietro una tastiera. Tutti siamo stati bambini, ricordalo.
4: I giochi sono finiti.
2: Se stai offendendo un bambino,
4: la fiaba finirà.
2: Vergognati.
4: E l'arco morirà.
5: Radio La Voce, contro la pedofilia. Spot.
6: Abbiamo già visto gli spot in TV.
7: Ce ne hanno parlato i giornali.
6: Ci hanno invitato all'attenzione come genitori.
7: Il fatto è che la droga...
6: La droga è la fine di ogni inizio.
7: Ignorala.
6: È un messaggio di... Radio La Voce.
8: Stai ascoltando Tempo Zero.

0: Che cosa fa la paura? Quando siamo spaventati, sicuramente siamo sotto pressione e il nostro supereroe, insieme al suo supereroe personale Paolo, ne sanno sicuramente qualcosa, perché non c'è una volta che funzioni correttamente il programma del supereroe cristiano. Una volta gli audio sono inascoltabili, altre volte gli audio sono montati male e le canzoni non rispettano il roadblock. Ma attenzione, shock, entrando in comunicazione e sapendo che... Comunque, il supereroe Domenico Mancusi possiede dei superpoteri, non soltanto di supertrasporto e teletrasporto. Il supereroe cristiano ha paura che qualcosa possa accadere per la sua incolumità.
1: Culetta lì in su.
0: Ora
1: dormo con la culetta lì in su.
0: Così almeno dice, se vengono i mostriciattoli.
1: Certo. Ho messo paura l'altra volta.
0: Così dice, se vengono i mostriciattoli almeno dormo con il culetto all'ingiù, non succede nulla. Ma che discorso è? Cioè, voglio dire, lei dorma con il deredano come vuole, ma non è quello il punto. Il punto è che voi, insieme al suo supereroe, state a fan casino. E così i programmi non andranno mai, seppur immaginari, no?
2: Attenzione, a breve ci sarà

0: cosa preferiamo? La pace oppure stare tranquilli col termosifone acceso, anzi ormai l'aria condizionata accesa tutta l'estate?
1: A pace da chi sarde? Ah, non c'è cosa. Ora nei commenti cominciate a scrivere qual è la canzone originale, le carde da... Per chi sta canzone fece mio figlio Zoilander DJ.
2: Nella capanna internazionale il tempo trascorre, ma non passa, ed è sempre Natale e ogni momento è buono per festeggiare. Lo sa perfettamente la nostra matrona. Matrona!
3: Allora, non allora. Vi ho raccontato
2: sì.
3: Tutto perché...
2: Che non... cosa? Che ci deve raccontare? Io voglio sapere tutto.
3: Poi,
2: cosa?
3: Cacciata, come...
2: Cosa
3: si suol dire?
2: Non ho capito che dice, però matrona, allora se vuole festeggiare il Natale tutto l'anno bisogna che si organizza. Allora, piano piano,
3: ciao,
2: dai.
3: Ragazzi.
2: Ciao anche a lei.
3: Allora,
2: via.
3: Non vi ho raccontato tutto.
2: Ah no, se non ci racconta tutto dopo non si va avanti.
3: Cosa? Come
2: sì?
3: Si suol dire?
2: Cosa? Allora. Ma che sta di... Allora, andiamo, piano piano.
3: Ho fatto un po' di shopping online un po' di tempo fa.
2: Ok, shopping
3: ieri
2: casomai.
3: Mi è arrivato sì. Il mio pacco.
2: Di. Ah, il pacco quello dell'e-commerce. Ok, sì, quindi...
3: Allora, mi è arrivato...
2: Dai, che è arrivato? Ma non c'ho tutta la puntata,
3: È un reggiseno.
2: Ah, e ti pareva che non c'era di mezzo il sesso con la matrona, quindi reggiseno?
3: Sì, reggiseno, sì. Nelle coppe, c'ha due bei Babbo Natale.
2: Ah, e il Babbo Natale nelle poppe, perfetto, benissimo. Poi?
3: Sì. Nella mutanda, sì? Diciamo,
2: che
3: davanti c'è?
2: C'è
3: la barba di Babbo Natale.
2: Mamma mia, ma che è? Un Natale pornografico? Il suo... Lei festeggia un Natale strano, Stranissima lei, come sempre. Thank you.

0: che ti vuole un mondo di bene e ti penso sempre e sei sensuale.
1: E lei non sta benissimo, amica mia, ha capito?

0: A Capanna International è tempo di fare sul serio. Il protagonista della musica, il tenente, ci tiene veramente tanto che il suo progetto internazionale si accenda. Anche Marina fa parte dei grandi protagonisti di social media. Sì, proprio dove c'è Gianna, la grande protagonista, no, la cugina, che lavora al social media della Capanna International per nepotismo. Ma attenzione, c'è una grande protagonista in città, c'è Marina. Sì, Marina, quella che state conoscendo, che ci porta nel suo mondo innamorato insieme a Maglio. In realtà stavolta però vuole parlare di lavoro. Allora Marina, che c'è?
1: Buon pomeriggio. Io vi ho inoltrato questo video.
0: Video? Perché lei non inoltra i video, lei inoltra i video. Lei è Marina, la grande protagonista internazionale. Lei è Marina, quella con la tosse, vi ricordate? Marina, i video magari lo leggo dopo, il video, visto che lei manda il video, io posso dire anche che lo leggo dopo il video. Comunque, il video, che ci dobbiamo fare con sto video?
1: Quel genere che sono Sting, non mi ricordo più.
0: Ok. Marina, basta con la tosse, che ricomincia la bella brutta stagione e lascia la tosse.
1: Sì, nel privato mi ha mandato...
0: Ancora, questo... Marina, si deve curare la tosse?
1: Questo video? Poi mi ha chiesto se può andare bene, io non so...
0: Ma non so manco io, ma di che video stiamo parlando adesso? Che video è? Cioè, c'è un... cioè, non vi capisco. Io sarà che non faccio parte del social media manager, però effettivamente anche voi non mi pare che abbiate le idee così chiare, eh?

0: il nostro Manuelito nella capanna internazionale ha fatto boom, cioè lui dice di aver fatto boom. Che succede, Manuelito?
1: Comunque, ragazzi,
0: boom, che c'è? Ha fatto boom, perché ha fatto boom? Scusi, non c'è bisogno di fare boom.
1: Comunque, ragazzi, è il boom, eh?
0: È il boom, ah, è il boom, non è che lei ha fatto boom, è il boom. Ok, il boom che cos'è? Un nuovo programma della capanna internazionale, un nuovo gioco?
1: È il boom.
0: È il boom, basta. Ok, mi spiega che è sto boom?
1: Non sto scherzando. E poi non ho fatto oggi la mia.
0: Che fa? Che
1: stamattina mi sveglio.
0: Sì. E beh, tutti, grazie al cielo, veramente ci svegliamo tutte le mattine, sì.
1: E non mi prendo il colirio.
0: Vabbè, che sarà mai? Mica è un antibiotico, se lo prende magari, che ne so, un'ora dopo, due ore dopo, che succede? Scusi.
1: Sapevo che dovevo prenderlo.
0: Sì.
1: Lo prenderò dopo, tranquillo.
0: Dopo, esatto, dopo,
1: prenderò
0: tranquillo.
1: Dopo. Sì. Mi sono messo a fare le cose.
0: Che messo a fare le cose? Nella capanna internazionale è tutto immaginario, quindi che cose deve fare? Scusi.
1: E il colirio me lo sono praticamente preso alle 9:15.
0: Mamma mia, che problema! C'è il colirio che non è neanche comunque un antibiotico, è un dramma per lei, cioè per lei Manuelito è tutto un dramma. Si è dimenticato a mettere il collirio magari negli occhi, e chi se ne frega, lo metterà, che ne so, tanto nel tempo nella capanna internazionale trascorre ma non passa, lo metterà stasera, ma questo vale anche nel tempo reale, eh. Ma che problema c'è, mamma mia Manuelito, che dramma.

0: Zuzio e Tone sulla testina dei piccoli, per la piccola Serena andiamo, ragazza, forza bimba, stai seduta sul seggiolino, ragazzina, prendi il codino, ragazza, via, andiamo, dai che lo aumentiamo, Zuzio in omaggio, brava che l'hai preso.
1: Anch'io voglio prendere il codino, non c'è un codino, dai fammi prendere il codino, voglio fare un girino. Voglio fare un bel girino con il codino.
0: Io, ragazzi, Luciana, zio speciale per la nonna Luciana. Andiamo, ragazzi, l'autopista. Questa sera sui calci in culo la mettiamo via di tutti in giostra. Andiamo, ragazzi, ullala che l'ha preso, via. Brava Luciana che l'hai ciappato, bravissima, via.

0: Fred De Palma, Anita e Mischila, pronti per farci ballare veramente in maniera adrenalinica per tutta l'estate. Questo ragazzo qua, il grande protagonista della musica reggaeton italiana. Allora amici, se vi dovesse capitare di dover mettere comunque il collirio negli occhi e ve ne dimenticate, dramma apocalittico. Se eventualmente dovete fare qualcosa, no, nella vostra vita e non riuscite, dramma bellissimo. Se eventualmente poi tra l'altro vi dovesse capitare di parlare con una persona stordita come la nostra nonna aritmetica, che diventa impiastro, quindi sdoppiamento di personalità, ma io direi anche bipolarismo. Sono queste le persone che compongono la capanna internazionale, avete capito che gente che c'è? Bene amici, ci prendiamo la nostra, no, ci prendiamo, no, stavo per far casa, aspetta, ci prendiamo la nostra, come si fa a fare, io lo vedete come sono confuso con questi soggetti, ci salutiamo e meno male che oggi è la Consuelo, un'altra settimana che non si è fatta sentire. Eureka, veramente meraviglia, non è che forse ha trovato a fare bene, cioè ha conosciuto magari qualche uomo, qualche famiglia che la possa aver adottata, che non si sente più, meno male, guardate, meno male, perché se c'era lei già iniziava a dire Simone, ecco, no, perché stavo per dire ci prendiamo la nostra seconda e ultima pausa, invece no, siamo al termine di questo appuntamento, meno male che sono bravissimo e sono riuscito anche a riprendermi, perché poi alla fine non è neanche da tutti, fondamentalmente. Quindi amici, grazie veramente di cuore per essere stati in mia compagnia, in nostra compagnia di questi deficienti, e ci sentiamo ovviamente la settimana prossima su questa frequenza magica che insomma...
1: Che la Consuelo da Fiuggi?
0: No, no, l'ho evocata, no, no, ma proprio sul finire. Consuelo, guardi, non niente, è che mi ero dimenticato, cioè quando si sta bene e si vive un momento speciale non ci viene in mente di dire no, è già passato, è già finito, solo quello. Consuelo, stia calma,
1: sa non niente è... di musica, sì, la Consuelo, esatto, da Fiuggi non sa niente di radio,
0: no, non sa niente proprio del niente, proprio della vita. Consuelo, di Consuelo da Fiuggi non ne sa assolutamente nulla, no,
1: dopo 42 sì, anni di radio,
0: ma che 42 anni di che, ma di inutilità, guarda, perché dobbiamo però litigare proprio alla fine della puntata, voglio
1: e
0: dire,
1: no? E sì, allora Simone Papini, che cosa ne capisce di tutto questo?
0: Sei arrabbiata, ecco qua. Io pensavo che l'avessero adottata, invece no, ma dai. Ma pensavo, invece mi sono sbagliato. Ciao ragazzi, buona settimana e mi raccomando, il Consuelo Talent Family c'è, vive con noi. Se conoscete persone sole, proprio come la Consuelo, voi contattateci, noi la metteremo in contatto con loro. Ciao!

0: Il bar ristorante pizzeria Marina Giù vi aspetta a Villa Puzzu, in località Porto Corallo, nella marina di Porto Tramazzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicini al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il bar ristorante pizzeria Marina Giù è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena, esclusi martedì. Per informazioni e prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo, nella marina di Porto Tramazzu, in via degli Anemoni numero 4.
1: Sono le 12 e 25 minuti.
2: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
3: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Sono le 12 e 30 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Informazione.
1: Informazione.
0: News. Informazione. Locale.
2: L'informazione di Radio La Voce.
3: Buona giornata da Giancarlo Cucco e ben ritrovati a questa nuova edizione del notiziario di Radio La Voce di quest'oggi, venerdì 15 maggio, che apriamo con la notizia che ci è pervenuta dal comune di San Vito alcuni giorni or sono, che ricorda che in tutta l'isola sono in vigore le disposizioni regionali relative agli abbruciamenti di residui agricoli e selvicolturali. Dal 15 maggio al 30 giugno sono consentiti abbruciamenti previa autorizzazione, dal 1 luglio al 14 settembre è vietato qualsiasi abbruciamento, dal 15 settembre al 31 ottobre sono consentiti gli abbruciamenti salvo autorizzazione. L'autorizzazione deve essere richiesta presso la stazione forestale competente ed è previsto sopralluogo obbligatorio. Si raccomanda di non effettuare mai abbruciamenti in presenza di vento o condizioni di rischio incendio. È importante applicare la massima prudenza per la tutela dell'ambiente, del territorio e della sicurezza pubblica. È fondamentale prestare la massima attenzione ai tempi e alle modalità degli abbruciamenti, attenendosi con rigoroso scrupolo alle disposizioni della campagna antincendi 2026. Ogni anno in Sardegna le campagne subiscono danni gravissimi causati dagli incendi, spesso provocati da comportamenti imprudenti o dal mancato rispetto delle norme vigenti. La prevenzione e il senso di responsabilità di ciascuno sono indispensabili per tutelare l'ambiente, la sicurezza delle persone e il patrimonio naturale. L'ANCI Sardegna, Associazione Nazionale Comuni d'Italia, ha promosso un bando nell'ambito del programma Erasmus, mettendo a disposizione 12 borse di mobilità europea rivolte a studenti apprendisti o neoqualificati residenti in Sardegna che permetteranno di svolgere un'esperienza formativa e professionale di 120 giorni in Francia, Irlanda, Malta e Spagna. A tale proposito è intervenuto il sindaco di Castiadas Eugenio Murgioni che sul suo profilo social ha evidenziato come esperienze come queste rappresentano un'occasione concreta di crescita personale, culturale e lavorativa. Consentono di conoscere nuove realtà, migliorare le competenze linguistiche, confrontarsi con contesti internazionali e acquisire strumenti utili per il proprio futuro. Il primo cittadino di Castiadas ha invitato tutti i giovani interessati a informarsi e a valutare con attenzione questa opportunità. Le domande potranno essere presentate entro il 20 maggio 2026. Il bando completo è disponibile sul portale dell'ANCI Sardegna. Vi ricordiamo che già da alcuni giorni sono aperte le iscrizioni al centro diurno di Villa Puzzu. La struttura garantirà l'assistenza socioeducativa ai giovani e adulti disabili e anziani disabili. Per poter accedere al centro è necessario essere residenti nei comuni del Sarrabus con priorità d'accesso per i residenti nel comune di Villa Puzzu, essere in possesso della certificazione ai sensi della legge 104/1992 con priorità per le persone disabili in situazioni di gravità di cui all'articolo 3,3 proprio della legge 104/92, essere maggiorenni con priorità per le persone di minore età anagrafica e in caso di parità per i nuclei unipersonali. La domanda dovrà essere redatta utilizzando il modulo previsto e trasmessa esclusivamente via mail all'indirizzo ufficio.protocollo@villapuzzu.ca.it o via PEC all'indirizzo protocollo@pec.comune.villapuzzu.ca.it. Per eventuali informazioni è possibile contattare l'operatrice sociale dottoressa Daniela Trebini al recapito telefonico 0700 989264 o all'indirizzo email servizi.sociali@comune.villapuzzu.ca.it. Maggiori dettagli sul sito internet del comune di Villa Puzzu. Vi ricordiamo ancora che è in distribuzione l'edizione

Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzo in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.

bar ristorante pizzeria Marina Giù vi aspetta a Villa Puzzu, in località Porto Corallo, nella marina di Porto Tramazzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicini al mare e vi aspettiamo con tante novità e menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il bar ristorante pizzeria Marina Giù è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena, esclusi martedì. Per informazioni e prenotazioni puoi contattarci al 333 9860 200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo, nella marina di Porto Tramazzu, in via degli Anemoni numero 4.

0: Il meglio di me.
1: Sono le 13:02. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Sono le 13 e 33 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo, e come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese che amo. Amore.

Mi ha chiesto di volare, ma io non lo so fare. Sono abituato a rialzarmi a furia di cadere. Tu che mi stringi forte, perché non vuoi che vada? Prima una chiacchierata e poi l'amore in autostrada.

0: Sono le 14.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Informazione.
1: Informazione.
0: News. Informazione. Locale. L'informazione di Radio La Voce.
2: Buona giornata da Giancarlo Cucco e ben ritrovati a questa nuova edizione del notiziario di Radio La Voce di quest'oggi, venerdì 15 maggio, che apriamo con la notizia che ci è pervenuta dal comune di San Vito alcuni giorni or sono, che ricorda che in tutta l'isola sono in vigore le disposizioni regionali relative agli abbruciamenti di residui agricoli e selvicolturali. Dal 15 maggio al 30 giugno sono consentiti abbruciamenti previa autorizzazione, dal 1 luglio al 14 settembre è vietato qualsiasi abbruciamento, dal 15 settembre al 31 ottobre sono consentiti gli abbruciamenti salvo autorizzazione. L'autorizzazione deve essere richiesta presso la stazione forestale competente ed è previsto sopralluogo obbligatorio. Si raccomanda di non effettuare mai abbruciamenti in presenza di vento o condizioni di rischio incendio. È importante applicare la massima prudenza per la tutela dell'ambiente, del territorio e della sicurezza pubblica. È fondamentale prestare la massima attenzione ai tempi e alle modalità degli abbruciamenti, attenendosi con rigoroso scrupolo alle disposizioni della campagna antincendi 2026. Ogni anno in Sardegna le campagne subiscono danni gravissimi causati dagli incendi, spesso provocati da comportamenti imprudenti o dal mancato rispetto delle norme vigenti. La prevenzione e il senso di responsabilità di ciascuno sono indispensabili per tutelare l'ambiente, la sicurezza delle persone e il patrimonio naturale. L'ANCI Sardegna, Associazione Nazionale Comuni d'Italia, ha promosso un bando nell'ambito del programma Erasmus, mettendo a disposizione 12 borse di mobilità europea rivolte a studenti apprendisti o neoqualificati residenti in Sardegna che permetteranno di svolgere un'esperienza formativa e professionale di 120 giorni in Francia, Irlanda, Malta e Spagna. A tale proposito è intervenuto il sindaco di Castiadas Eugenio Murgioni che sul suo profilo social ha evidenziato come esperienze come queste rappresentano un'occasione concreta di crescita personale, culturale e lavorativa. Consentono di conoscere nuove realtà, migliorare le competenze linguistiche, confrontarsi con contesti internazionali e acquisire strumenti utili per il proprio futuro. Il primo cittadino di Castiadas ha invitato tutti i giovani interessati a informarsi e a valutare con attenzione questa opportunità. Le domande potranno essere presentate entro il 20 maggio 2026. Il bando completo è disponibile sul portale dell'ANCI Sardegna. Vi ricordiamo che già da alcuni giorni sono aperte le iscrizioni al centro diurno di Villa Puzzu. La struttura garantirà l'assistenza socioeducativa ai giovani e adulti disabili e anziani disabili. Per poter accedere al centro è necessario essere residenti nei comuni del Sarrabus con priorità d'accesso per i residenti nel comune di Villa Puzzu, essere in possesso della certificazione ai sensi della legge 104/1992 con priorità per le persone disabili in situazioni di gravità di cui all'articolo 3,3 proprio della legge 104/92, essere maggiorenni con priorità per le persone di minore età anagrafica e in caso di parità per i nuclei unipersonali. La domanda dovrà essere redatta utilizzando il modulo previsto e trasmessa esclusivamente via mail all'indirizzo ufficio.protocollo@comune.villapuzzu.ca.it o via PEC all'indirizzo protocollo@pec.comune.villapuzzu.ca.it. Per eventuali informazioni è possibile contattare l'operatrice sociale dottoressa Daniela Trebini al recapito telefonico 0700 989264 o all'indirizzo email servizi.sociali@comune.villapuzzu.ca.it. Maggiori dettagli sul sito internet del comune di Villa Puzzu. Vi ricordiamo ancora che è in distribuzione l'edizione di maggio del nostro periodico mensile La Voce del Sarrabus Gerrei. All'interno del giornale un ampio servizio sulle prossime elezioni amministrative che interesseranno anche i nostri territori. I prossimi 7 e 8 giugno nel Sarrabus si votano i comuni di Muravera, Villa Puzzu e Burcei, mentre nel Gerrei andranno al voto i cittadini di Ballau, San Basilio, Silius e Goni. Il giornale ha dedicato alcune pagine a questo evento che vede in competizione ben 17 liste che in alcuni casi sanno del clamoroso, come le 4 presentate a Ballau, 2 delle quali composte da persone che nessuno conosce in paese, e 3 presentate a Goni, una delle quali composta da persone residenti nella penisola. Interessanti anche gli articoli della nostra caporedattrice Sara Canu, che racconta ancora del ponte di ferro e del rinnovo del comitato spontaneo nato in difesa della struttura, ma anche della sfilata medievale che si è tenuta a Villa Puzzu e che ha riscosso un ottimo consenso. Non mancano gli articoli dedicati ai territori, con particolare riferimento a Burcei e Scalaplano Goni, Pieroni, ma anche San Vito e Silius. Sono due pezzi dedicati allo sport con il Castiadas Calcio e il tennistavolo Muravera. Come ha detto il giornale, in distribuzione da qualche giorno nei soliti punti sparsi per tutto il territorio. Ed ora, prima di concludere, vediamo le previsioni del tempo per la giornata odierna nel Sarrabus e nel Girrei. Cielo in prevalenza sereno, poco nuvoloso per l'intera giornata. I venti soffieranno tesi al mattino e forti dal pomeriggio con direzione ovest-sud-ovest. Mare poco mosso. Le temperature si attesteranno tra i 14 gradi delle minime e i 26 gradi delle massime. E con le previsioni del tempo si conclude anche questa edizione del notiziario della nostra emittente. Giancarlo Cucu, nel ringraziarvi dell'ascolto e nel rimandarvi ai prossimi appuntamenti con l'informazione di Radio La Voce, vi augura un buon proseguimento di giornata. A risentirci.
0: Informazione.
1: Informazione.
0: News. Informazione. Locale. L'informazione di Radio La Voce.

0: Sono le 14 e 32 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto, però per altre cicatrici trovo sempre

0: Una hit di oggi, una hit di ieri. La radio di oggi, la radio di ieri. Radio La Voce.
1: C'è folla tutte le sere nei cinema di Bagnoli. Un sogno che in bianco.

Bar Ristorante Pizzeria Marina Giù vi aspetta a Villa Puzzu, in località Porto Corallo, nella marina di Porto Tramazzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicini al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il Bar Ristorante Pizzeria Marina Giù è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena, esclusi martedì. Per informazioni e prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo, nella marina di Porto Tramazzu, in via è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena, esclusi martedì. Per informazioni e prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo!

0: Sono le 15.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Sono le 15 e 32 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: pezzo, sorriso. Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale e di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi? E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.
1: Eri tu la mia passione, ecco perché ho un pugnale dentro il cuore quando penso a te. Cosa resta di un amore?
2: Informazione,
3: informazione,
2: news,
3: informazione,
2: locale.
4: L'informazione di Radio La Voce.
5: Buona giornata da Giancarlo Cucco e ben ritrovati a questa nuova edizione del notiziario di Radio La Voce di quest'oggi, venerdì 15 maggio, che apriamo con la notizia che ci è pervenuta dal comune di San Vito alcuni giorni or sono, che ricorda che in tutta l'isola sono in vigore le disposizioni regionali relative agli abbruciamenti di residui agricoli e selvicolturali. Dal 15 maggio al 30 giugno sono consentiti abbruciamenti previa autorizzazione, dal 1 luglio al 14 settembre è vietato qualsiasi abbruciamento, dal 15 settembre al 31 ottobre sono consentiti gli abbruciamenti salvo autorizzazione. L'autorizzazione deve essere richiesta presso la stazione forestale competente ed è previsto sopralluogo obbligatorio. Si raccomanda di non effettuare mai abbruciamenti in presenza di vento o condizioni di rischio incendio. È importante applicare la massima prudenza per la tutela dell'ambiente, del territorio e della sicurezza pubblica. È fondamentale prestare la massima attenzione ai tempi e alle modalità degli abbruciamenti, attenendosi con rigoroso scrupolo alle disposizioni della campagna antincendi 2026. Ogni anno in Sardegna le campagne subiscono danni gravissimi causati dagli incendi, spesso provocati da comportamenti imprudenti o dal mancato rispetto delle norme vigenti. La prevenzione e il senso di responsabilità di ciascuno sono indispensabili per tutelare l'ambiente, la sicurezza delle persone e il patrimonio naturale. L'ANCI Sardegna, Associazione Nazionale Comuni d'Italia, ha promosso un bando nell'ambito del programma Erasmus, mettendo a disposizione 12 borse di mobilità europea rivolte a studenti apprendisti o neoqualificati residenti in Sardegna che permetteranno di svolgere un'esperienza formativa e professionale di 120 giorni in Francia, Irlanda, Malta e Spagna. A tale proposito è intervenuto il sindaco di Castiadas Eugenio Murgioni che sul suo profilo social ha evidenziato come esperienze come queste rappresentano un'occasione concreta di crescita personale, culturale e lavorativa. Consentono di conoscere nuove realtà, migliorare le competenze linguistiche, confrontarsi con contesti internazionali e acquisire strumenti utili per il proprio futuro. Il primo cittadino di Castiadas ha invitato tutti i giovani interessati a informarsi e a valutare con attenzione questa opportunità. Le domande potranno essere presentate entro il 20 maggio 2026. Il bando completo è disponibile sul portale dell'ANCI Sardegna. Vi ricordiamo che già da alcuni giorni sono aperte le iscrizioni al centro diurno di Villa Puzzu. La struttura garantirà l'assistenza socioeducativa ai giovani e adulti disabili e anziani disabili. Per poter accedere al centro è necessario essere residenti nei comuni del Sarrabus con priorità d'accesso per i residenti nel comune di Villa Puzzu, essere in possesso della certificazione ai sensi della legge 104/1992 con priorità per le persone disabili in situazioni di gravità di cui all'articolo 3,3 proprio della legge 104/92, essere maggiorenni con priorità per le persone di minore età anagrafica e in caso di parità per i nuclei unipersonali. La domanda dovrà essere redatta utilizzando il modulo previsto e trasmessa esclusivamente via mail all'indirizzo ufficio.protocollo@comune.villapuzzu.ca.it o via PEC all'indirizzo protocollo@pec.comune.villapuzzu.ca.it. Per eventuali informazioni è possibile contattare l'operatrice sociale dottoressa Daniela Trebini al recapito telefonico 0700 989264 o all'indirizzo email servizi.sociali@comune.villapuzzu.ca.it. Maggiori dettagli sul sito internet del comune di Villa

0: Puzzu. Vi ricordiamo ancora che è in distribuzione l'edizione di maggio del nostro periodico mensile La Voce del Sarrabus Gerrei. All'interno del giornale un ampio servizio sulle prossime elezioni amministrative che interesseranno anche i nostri territori. I prossimi 7 e 8 giugno nel Sarrabus si votano i comuni di Muravera, Villapuzzo e Burcei, mentre nel Gerrei andranno al voto i cittadini di Ballao, San Basilio, Silius e Goni. Il giornale ha dedicato alcune pagine a questo evento che vede in competizione ben 17 liste che in alcuni casi sanno del clamoroso, come le 4 presentate a Ballao, 2 delle quali composte da persone che nessuno conosce in paese, e 3 presentate a Goni, una delle quali composta da persone residenti nella penisola. Interessanti anche gli articoli della nostra caporedattrice Sara Canu, che racconta ancora del ponte di ferro e del rinnovo del comitato spontaneo nato in difesa della struttura, ma anche della sfilata medievale che si è tenuta a Villapuzzo e che ha riscosso un ottimo consenso. Non mancano gli articoli dedicati ai territori, con particolare riferimento a Burcei e Scalaplano Goni, ma anche San Vito e Silius. Sono 2 pezzi dedicati allo sport, con il Castia da scalcio e il tennis tavolo Muravera. Come detto, il giornale è in distribuzione da qualche giorno nei soliti punti sparsi per tutto il territorio. Ed ora, prima di concludere, vediamo le previsioni del tempo per la giornata odierna nel Sarrabus e nel Gerrei. Cielo in prevalenza sereno, poco nuvoloso per l'intera giornata. I venti soffieranno tesi al mattino e forti dal pomeriggio con direzione ovest-sud-ovest. Mare poco mosso. Le temperature si attesteranno tra i 14 gradi delle minime e 26 gradi delle massime. E con le previsioni del tempo si conclude anche questa edizione del notiziario della nostra emittente. Giancarlo Cucu, nel ringraziarvi dell'ascolto e nel rimandarvi ai prossimi appuntamenti con l'informazione di Radio La Voce, vi augura un buon proseguimento di giornata. A risentirci.
1: Informazioni.
2: Informazioni.
1: News.
2: Informazioni.
1: Locale.
3: L'informazione di Radio La Voce.

0: Sono le 16 e 2 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

la tua canzone preferita? Un disco da abbinare a una dedica che parli d'amore o d'amicizia? Vuoi fare dei saluti, auguri o festeggiare il compleanno di parenti o amici? E allora, che aspetti? Entra subito in questo spazio e sarai tu il protagonista del programma Dediche e Richieste. Invia un SMS al 346 12 72 406 o chiamalo 070 99 31 481 e Gianni manderà in onda il tuo disco richiesta e la tua dedica. Che aspetti? Chiama!

Siamo pronti per ripartire, amici. Ultima puntata della settimana per quanto riguarda lo spazio dediche richieste. È Gianni in vostra compagnia, in diretta, in live dal nostro mitico studio 1, dalla cabina di regia, pronti per partire per un altro viaggio musicale insieme. Un saluto a tutto il pubblico che ci stava aspettando, tra cui ovviamente Giorgio e Roberta, che aspettavano da un po' l'inizio del programma. Ora ci siamo, quindi un saluto a loro e a tutto il resto del nostro gruppo d'ascolto che ci segue sempre con tanto affetto. Va bene, siamo pronti per partire. Il numero con il quale messaggiare con noi, ve lo ricordo, 346 12 72 406. Scrivete come sempre il titolo della canzone che volete ascoltare e dedicare, saluti, auguri, qualora ci fossero amici o parenti da festeggiare, li festeggeremo insieme. Va bene, diverse le new entry, le novità discografiche di questa puntata. La prima l'ascoltiamo subito, si intitola Sorry, scusa, lo siento. E questo è il titolo del nuovo singolo dei Pinguini Tattici Nucleari.

si intitola proprio così il nuovo singolo dei Pinguini Tattici Nucleari. Stavamo aspettando una nuova canzone, è arrivata finalmente. Sorry, scusa, lo siento, era il titolo del nuovo dei Pinguini Tattici Nucleari, che avremo modo di riascoltare nella prossima puntata. Diverse le novità discografiche in questa ultima puntata della settimana. Gianni in vostra compagnia, un saluto ancora a voi che seguite dalla radio e non solo. Va bene, continuiamo con la musica italiana, Comuni Mortali, Achille Lauro.

La tua canzone preferita? Un disco da abbinare a una dedica che parli d'amore o d'amicizia? Vuoi fare dei saluti, auguri o festeggiare il compleanno di parenti o amici? E allora, che aspetti? Entra subito in questo spazio e sarai tu il protagonista del programma Dediche e Richieste. Invia un SMS al 346 12 72 406 o chiama lo 070 99 31 481 e Gianni manderà in onda il tuo disco richiesta e la tua dedica. Che aspetti? Chiama!

Bene amici, si viaggia con la musica di oggi, di ieri, tante new entry, novità discografiche, le vostre canzoni preferite con dediche, saluti, auguri. Qualora ci fossero amici o parenti da festeggiare, li festeggeremo insieme all'interno di questo live. Intanto un'altra new entry per quanto riguarda la musica internazionale, Tied Up, era il titolo, la voce era quella di Khalid. Va bene, in arrivo anche Annalisa, un altro disco richiesto da voi, canzone estiva.

Annalisa, canzone estiva ancora oggi gettonatissima con questa canzone che sicuramente ci accompagnerà ancora per un po' di tempo, chissà, arriverà sino all'estate, allora sì, sarà una canzone estiva. Va bene, continuiamo con la prossima in arrivo, già richiestissima devo dire, la nuova di Francesco Gabbani, uno di quei brani orecchiabili che possiamo cantare ma anche ballare. Summer Funk, Francesco Gabbani.

cominciano ad arrivare, cominciano ad essere pubblicati i brani che ci accompagneranno anche durante l'estate 2026, come questo di Francesco Gabbani, Summer Funk. Va bene, continuiamo con la prossima in arrivo. Intanto vi ricordo ancora il numero con il quale messaggiare con noi durante la diretta, 346 12 72 406. Scrivete titolo della canzone che volete ascoltare, dedicare, saluti, auguri, sono questi gli ingredienti principali del nostro programma.

Zara Larsson con Lush Life. Va bene, torniamo in Italia, un'altra new entry, novità discografica, diciamo che per metà la novità, anche perché è una canzone che conosciamo, però è stata riproposta da Tiziano Ferro con la collaborazione, soprattutto la voce di Lazza, e il brano conosciutissimo da tutti voi, sicuramente ricorderanno Perdono, e allora noi l'ascoltiamo. Tiziano Ferro, Lazza, Perdono.

amici, un'altra new entry, un'altra bella novità discografica per quanto riguarda la musica italiana qui al programma Dediche Richieste, Perdono, Tiziano Ferro ovviamente, insieme a Lazza. Ok, riascolteremo questa nuova versione di uno dei primi successi di Tiziano Ferro, Perdono, nella prossima puntata, e ora ci ascoltiamo quest'altro disco in arrivo, salutando ancora tutto il gruppo d'ascolto, gli amici, le amiche, i piccoli grandi ascoltatori che stanno seguendo la diretta radio in streaming dall'app in DAB. Grazie per essere in mia compagnia.

Bene, è arrivato un altro messaggino con un altro disco richiesto da voi, e allora lo ascoltiamo subito. Intanto saluto gli amici che hanno messaggiato. La testa gira, questo è il titolo della canzone che è stata richiesta, e adesso ascoltiamo loro, Fredde Palma, Anita e Miss Killa.

la tua canzone preferita? Un disco da abbinare a una dedica che parli d'amore o d'amicizia? Vuoi fare dei saluti, auguri o festeggiare il compleanno di parenti o amici? E allora, che aspetti? Entra subito in questo spazio e sarai tu il protagonista del programma Dediche e Richieste. Invia un SMS al 346 12 72 406 o chiamalo 070 99 31 481 e Gianni manderà in onda il tuo disco richiesta e la tua dedica. Che aspetti? Chiama!

Bene amici, con questo disco siamo entrati in uno dei tanti spazi dedicati al ritmo, alla dance, e ovviamente questo momento è dedicato a voi Discotecomani all'ascolto dei 96.8. Un saluto grande a tutto il pubblico che sta seguendo. Questo disco, versione remix, J-Ax, Italia Starter Pack, è dedicato con un saluto grande all'amico Simone.

0: Jay Axe.
1: Italia Starter.
0: Disco dedicato all'amico Simone. Ciao Simone, grazie per aver ascoltato questa dedica. Per te ovviamente. E alla prossima. E noi continuiamo con Afrojack.

Black sia Awake Tonight qui all'interno del nostro spazio dedicato al ritmo alla dance. Va bene, il prossimo Jonas Blue, questo disco, bel disco dance che stiamo lanciando ormai da qualche puntata, Madan, è dedicato all'amico Matteo.

Jonas Blue, Madan, disco dance con saluti e dedica all'amico Matteo. Va bene, arriva un altro disco, Alexander Stan con No Sleep.

la tua canzone preferita? Un disco da abbinare a una dedica che parli d'amore o d'amicizia? Vuoi fare dei saluti, auguri o festeggiare il compleanno di parenti o amici? E allora, che aspetti? Entra subito in questo spazio e sarai tu il protagonista del programma Dediche e Richieste. Invia un SMS al 346 12 72 406 o chiamalo 070 99 31 481 e Gianni manderà in onda il tuo disco richiesta e la tua dedica. Che aspetti? Chiama!

altra canzone richiesta da voi in questa puntata, l'ultima della settimana per quanto riguarda Gianni, il programma dediche richieste, Stelle Geolier. C'è un'altra new entry, un'altra bella novità discografica, arriva anche il nuovo singolo di Ermal Meta, Calma Metafisica.

E dopo il brano sanremese Stella Stellina, Herbal Meta ha pubblicato anche la nuova canzone Calma Metafisica. Brano che ci porta dritti all'ultima parte della nostra diretta, ultimi lanci, abbiamo ancora spazio per stare insieme, ascoltare buona musica, ancora novità, tra pochissimo, e, insomma, le vostre canzoni preferite da ascoltare, ballare e dedicare al 346 12 72 406, dovete inviare i messaggini WhatsApp per partecipare al programma. Runaway, Lady Gaga. No matter what, no matter what.

La tua canzone preferita? Un disco da abbinare a una dedica che parli d'amore o d'amicizia? Vuoi fare dei saluti, auguri o festeggiare il compleanno di parenti o amici? E allora, che aspetti? Entra subito in questo spazio e sarai tu il protagonista del programma Dediche e Richieste. Invia un SMS al 346 12 72 406 o chiamalo 070 99 31 481 e Gianni manderà in onda il tuo disco richiesta e la tua dedica. Che aspetti? Chiama! Dicono che

ultimi lanci, amici, siamo quasi alla fine di questa puntata, l'ultima della settimana per quanto riguarda già nel programma Dediche e Richieste. La più bella del mondo, Rocco Hunt. Prossimo disco, gli Evanescence con un nuovo singolo. Un saluto e una dedica all'amico Stefano.

la tua canzone preferita? Un disco da abbinare a una dedica che parli d'amore o d'amicizia? Vuoi fare dei saluti, auguri o festeggiare il compleanno di parenti o amici? E allora, che aspetti? Entra subito in questo spazio e sarai tu il protagonista del programma Dediche e Richieste. Invia un SMS al 346 12 72 406 o chiama lo 070 99 31 481 e Gianni manderà in onda il tuo disco richiesta e la tua dedica. Che aspetti? Chiama!

intitola proprio così, Santa, il nuovo singolo di LDA e H7. A proposito di nuove canzoni, c'è un'altra novità discografica, il nuovo di Rama, Cabana.

Ok, siamo quasi alla fine, ultimi lanci. Intanto ci ascoltiamo anche il nuovo di Madonna insieme a Sabrina Carpenter, Bring Your Love. Ask yourself.

Bring Your Love, Madonna e Sabrina Carpenter nel gran finale di questo programma, di questa puntata, di questo appuntamento che si conclude con il prossimo in arrivo, Punks Getaway. Intanto un saluto a tutto il pubblico che è rimasto in mia compagnia sino a questo momento. Gli appuntamenti con me e il programma Dediche Richieste sono rinnovati per le prossime puntate, dal lunedì al venerdì, dalle 16.05 in poi, in diretta al pomeriggio con il nostro viaggio musicale. Tanta buona musica, le hit di oggi, di ieri, di domani, le vostre preferenze musicali e tante novità discografiche come quelle che abbiamo ascoltato in questa puntata. Grazie a tutti voi, alla prossima, ciao!

0: Sono le 17 e 31 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

prima di entrare in casa. Stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. È lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

torniamo qui riuniti solo corpo e evitiamo di dividerci tra noi. Via le note, ma lì e regni mezzo a noi, Cristo Dio.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Il Signore sia con voi. Vogliamo ricordare nella nostra preghiera e affidarla al Dio dell'amore e della vita, la nostra sorella Mariangela Spano, nel primo anniversario. La affidiamo al Dio dell'amore e della misericordia, che è venuto a partecipare dell'Eucaristia anche Michele. Occasione per pregare anche per lui, per il suo cammino verso il sacerdote. Ne abbiamo bisogno di ministri del Signore. Offriamo al Signore questo giorno, affidiamo tutto alla sua misericordia e al suo amore. Chiediamo perdono delle nostre mancanze. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia grandissima colpa, e supplico la beata e sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi, e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
0: Signore, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Preghiamo. Esaudisci, o Padre, le nostre preghiere, perché con l'accoglienza del Vangelo si compia in ogni luogo la salvezza acquistata dal sacrificio di Cristo e la moltitudine dei tuoi figli adottivi ottenga la vita nuova promessa da Lui, parola di verità. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
2: Dagli Atti degli Apostoli. Mentre Paolo era a Corinto, una notte in visione il Signore gli disse: «Non aver paura, continua a parlare e non tacere, perché io sono con te e nessuno cercherà di farti del male. In questa città io ho un popolo numeroso». Così Paolo si fermò un anno e mezzo e insegnava fra loro la parola di Dio. Mentre Gallione era proconsole della Caia, i giudei insorsero unanimi contro Paolo e lo condussero davanti al tribunale dicendo: «Costui persuade la gente a rendere culto a Dio in modo contrario alla legge». Paolo stava per rispondere, ma Gallione disse ai giudei: «Se si trattasse di un delitto o di un misfatto, io vi ascolterei, o giudei, come è giusto. Ma se sono questioni di parole o di nomi o della vostra legge, vedetevela voi. Io non voglio essere giudice di queste faccende». E li fece cacciare dal tribunale. Allora tutti afferrarono Sostene, capo della sinagoga, e lo percossero davanti al tribunale. Ma Gallione non si curava affatto di questo. Paolo si trattenne ancora diversi giorni, poi prese congedo dai fratelli e si imbarcò diretto in Siria, in compagnia di Priscilla e Aquila. A Cencre si era rasato il capo, a causa di un voto che aveva fatto. Parola di Dio. Dio è re di tutta la terra.
3: Dio è re di tutta la terra.
2: Popoli tutti, battete le mani, acclamate Dio con grida di gioia, perché terribile è il Signore l'Altissimo, grande re su tutta la terra. Egli ci ha sottomesso i popoli, sotto i nostri piedi ha posto le nazioni, ha scelto per noi la nostra eredità, orgoglio di Giacobbe che egli ama. Ascende Dio tra le acclamazioni, il Signore al suono di tromba, cantate inni a Dio, cantate inni al nostro Re, cantate inni.
3: Alleluia, alleluia,
2: partire e risorgere dai morti ed entrare così nella sua gloria.
1: Alleluia. Possiamo fare degnamente e efficacemente la sua parola. Alleluia.
4: Il Signore sia con voi.
1: Con il tuo spirito.
4: Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo disse Gesù ai suoi discepoli: in verità io vi dico, voi piangerete e gemerete, ma il mondo si rallegrerà. Voi sarete nella tristezza, ma la vostra tristezza si cambierà in gioia. La donna quando partorisce è nel dolore perché è venuta la sua ora, ma quando ha dato alla luce il bambino non si ricorda più della sofferenza per la gioia che è venuta al mondo un uomo. Così anche voi, ora siete nel dolore, ma vi vedrò di nuovo e il vostro cuore si rallegrerà e nessuno potrà togliervi la vostra gioia. Quel giorno non mi domanderete più nulla. Parola del Signore.
1: Sia lodato Gesù Cristo. Siamo ormai prossimi alla festa, alla solennità dell'Ascensione, alla Pentecoste, e la parola anche oggi ci aiuta così a preparare il cuore per ricevere il dono dello Spirito, ma anche per prendere coscienza di una responsabilità che come Chiesa abbiamo, di un incarico che Gesù ci ha lasciato e ci ha dato. E oggi la parola è gli Atti degli Apostoli nel raccontarci l'esperienza di Paolo come evangelizzatore apostolo, e anche questo testo di Giovanni che è sempre parte dei discorsi dell'ultima cena di Gesù, dove annuncia la sua passione, anche il suo ritorno al Padre. I discepoli vivono questo con tristezza, sgomento, perché sanno che Gesù li lascerà. Ma vale che sottolineo un aspetto importante che poco piace a chi ha l'incarico di evangelizzare, cioè a noi come Chiesa, che è la fatica di evangelizzare. Fatica non dovuta tanto allo sforzo da fare, quanto che l'annuncio del Signore non sempre viene accolto, non sempre viene recepito, ma molte volte vive coloro che annunciano, che sia una persona, che sia una comunità che lo fa, riceve sempre a volte offese, incomprensioni, rifiuti. Abbiamo ascoltato qui l'esperienza di Paolo, no? Gesù ci dice di avere fede in Lui, lo dice a Paolo. Non avere paura, dice il Signore. Continua a parlare e non tacere, perché io sono con te e nessuno cercherà di farti del male. No? Continua a parlare, non stancarti. Questo perché Gesù chiede la fiducia, il Signore chiede la fiducia. Fidati di me, io sarò con te, ti proteggo. Quello che Gesù ha promesso, sarò con voi fino alla fine del mondo, Gesù lo fa realmente, anche se poi ti trovi davanti a situazioni dove non sempre è facile vivere la fede, perché viene messa a dura prova o per le situazioni o per le circostanze o anche a causa delle persone. Qui Paolo si trova a Corinto, dove ha formato una comunità abbastanza viva, forte, ma vive anche dei contrasti. Abbiamo ascoltato chi si oppone a Paolo, all'annuncio del Vangelo, all'annuncio di Gesù che porta novità, che porta pienezza, che compie le promesse dell'Antico Testamento. In Gesù si compie tutta l'alleanza nuova, quindi il nuovo popolo non viene accolto da chi? Dai giudei, non dai pagani, cioè non da quelli che sono lontani dalla conoscenza di Dio, non viene accolto proprio da coloro che conoscono la legge, che vanno in sinagoga, che vanno nel tempio. Cioè quelli che conoscono Dio sono quelli che non accolgono Paolo, e Paolo porta la novità di Gesù. il popolo nuovo che Gesù ha fatto, la salvezza. I giudei insorsero unanimi contro Paolo, lo condussero davanti al tribunale dicendo: costui persuade la gente a rendere culto a Dio in modo contrario alla legge. Più che contrario alla legge, Paolo sta annunciando la pienezza della legge, ma siccome i giudei hanno sempre praticato quella legge, quei precetti, quei decreti, quelle tradizioni, e Gesù porta libertà, non toglie il passato, ma lo porta a compimento, come sempre annunciato, e porta novità, perché non sono più le semplici pratiche di pietà che salvano, ma credere in Gesù, Signore, quelle sono una conseguenza. E vedete come chi fa barriera, chi non accoglie l'annuncio, sono i giudei, cioè le persone che conoscono molto bene la legge e interpretano l'annuncio di Paolo come contrario alla legge, mentre la novità di Gesù è la pienezza, porta la novità del Vangelo, della buona notizia. Gesù chiede di credere in Lui, di convertirsi a Lui, di far il suo insegnamento proprio della loro vita, dei discepoli e della Chiesa. Per questo il Signore si manifesta a Paolo e gli dice, continua a parlare, non tacere, perché io sono con te e nessuno cercherà di farti del male. E Paolo non si scoraggia, quindi va portato davanti al tribunale, viene, no? E nel Vangelo Gesù, vedendo la tristezza dei discepoli, dice anche questo: voi piangerete, gemmerete, quindi non ce la salviamo neanche noi. Questo non è successo ai discepoli, ma succede anche a noi, no? Prendere coscienza che l'annuncio di Gesù, la vita nuova portata da Gesù, ha con sé anche un poco di sofferenza e parte, no? E fa l'esempio della mamma che deve dare a luce il bambino e passare necessariamente col dolore. C'è la gioia alla fine, però devi passare per il dolore. Gesù è risorto passando per la morte, per il dolore, per la sofferenza. Questa è parte del cammino di fede della persona, del discepolo, ma anche di ogni comunità cristiana che annuncia Gesù. E sappiamo che però la gioia, la pace, nessuno ce la può togliere, perché Gesù è con noi, perché il Signore ci accompagna. Ecco, ci prepariamo a queste feste importanti, l'Ascensione, la Pentecoste, e vogliamo rinnovare la nostra fiducia nel Signore, anche chiedere la forza del Suo Spirito per essere capaci a vivere anche quei momenti a volte difficili, in difficoltà dove tutto pare che sia messo in discussione, ma vivere con l'amore del Signore, portare l'amore del Signore che è consolazione, che è forza, e dà senso a quanto noi viviamo giorno per giorno, e chi ci prepara a vivere la pienezza di Dio, cioè ci deve aiutare, no, ad essere davvero forti. Vi vedrò di nuovo e il vostro cuore si rallegrerà e nessuno potrà togliervi la vostra gioia. No? Questo è ciò che Gesù ha promesso, è ciò che Gesù però anche chiede a noi di fidarci, no? Questa è una parola che è verità, che è vita, e si realizza nella misura in cui davvero io mi fido, ci fidiamo del Signore, continuiamo come Paolo, come gli apostoli, ad annunciare il Vangelo, a portare la parola di Gesù che è di consolazione, che è di pace, che è di gioia, anche attraverso i momenti, nei momenti di difficoltà. Vogliamo affidare al Signore la nostra preghiera, la nostra offerta di oggi, davvero chiedendo il dono del Suo Spirito perché ci illumini, apri il nostro cuore al Signore e ci renda anche discepoli e discepole coraggiosi nell'annunciare il Vangelo giorno per giorno.

Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo, lo presentiamo a te, perché diventi per noi cibo di vita eterna. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo, lo presentiamo a te, perché diventi per noi bevanda di salvezza.

Pregate, fratelli e sorelle, perché questo mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. A lode e gloria del suo nome, del bene nostro e di tutta la sua Santa Chiesa. Accogli, Padre misericordioso, le offerte di questa famiglia, perché con l'aiuto della tua protezione custodisca i doni ricevuti e raggiunga quelli eterni. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, proclamare sempre la tua gloria, o Signore, e soprattutto esaltarti in questo tempo nel quale Cristo, nostra Pasqua, si è immolato. Offrendo il suo corpo sulla croce, diede compimento ai sacrifici antichi e donandosi per la nostra redenzione, divenne altare, agnello e sacerdote. Per questo mistero, nella pienezza della gioia pasquale, l'umanità esulta su tutta la terra e le schiere degli angeli e dei santi cantano senza fine l'inno della tua gloria. Santo, santo, santo Signore, Dio dell'universo. Pieni della tua gloria, Osanna, Osanna, Osanna, nell'alto dei cieli, benedetto colui che

Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore. Proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo. Lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone XIV, il nostro Vescovo Giuseppe, i presbiteri e i diaconi. Ricordati della nostra sorella Mariangela, che è chiamata a te da questa vita, e come per il battesimo l'hai unita alla morte di Cristo tuo Figlio, così rendila partecipe della sua risurrezione. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine, Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli e tutti i Santi, che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio, Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci ha donato il suo Spirito. Con la fiducia e la libertà dei figli, preghiamo insieme. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni. Con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
2: Tuo regno.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e dona le unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi.
3: Mettetevi il dono della pace.
0: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, togli i peccati del mondo, dona

Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non son degno della tua mensa, ma di soltanto una parola, io sarò.

se venia tua mensa, soltanto adoro.

0: Preghiamo. Custodisci con instancabile amore, o Padre, il popolo che hai salvato, perché coloro che sono stati redenti dalla passione del tuo Figlio partecipino alla gioia della sua risurrezione. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Domani alle 11 abbiamo tra noi il nostro arcivescovo, nella Chiesa Nuova ministrerà il sacramento della confermazione a 19 ragazzi, ragazze e a 3 adulti, nel momento di grazia per la nostra comunità e la presenza dell'arcivescovo, ma anche il momento che viviamo, invocando lo Spirito Santo sulle nostre famiglie, in fondo sui ragazzi che si sono preparati in questo tempo. Una preghiera particolare per loro e per le famiglie che li accompagnano. Là in fondo in chiesa trovate, dove c'è l'espositore dei libri, anche l'ultimo numero della Voce del Tarabus. E ho preparato una paginetta anche che ci aiuta a vivere il mese di maggio dedicato alla Madonna, rimettendo tutto nelle sue mani, le nostre famiglie, le nostre preoccupazioni, gioie e dolori. E quei familiari della signora Mariangela oggi hanno desiderato condividere il pane come nella nostra tradizione. Credo che tutti abbiamo un pezzo di pane in casa, no? Meno male, dobbiamo ringraziare. E per la tradizione il pane dei poveri, il pane che in occasione delle celebrazioni di anniversari, trigesimi, si dava in carità, proprio come suffragio, alle persone bisognose. Ecco, noi grazie a Dio abbiamo il pane quotidiano. Ecco, ricevere il pane è anche l'impegno, no? E questo credo che sia importante, no? Per i nostri defunti, per la signora Mariangela, cosa offro? Offro il mio impegno a farmi io pane, a spezzarmi per gli altri, a essere pane buono che si dà da mangiare, cioè che cosa? Il mio tempo, le mie capacità, la mia pazienza, la do, no? La regalo, la dono, no? Allora c'è un senso non ricevere il pane in questo giorno in cui ricordiamo la nostra sorella, no? Quindi offro il mio impegno nella carità, nell'essere davvero come il pane che aiuta, magari porto una parola di conforto a una persona sola, un vicino che sta vivendo una difficoltà, mi rendo presente, un modo per essere pane, no? Pane buono che si fa spezzare. Ecco, è un gesto che facciamo, ma vogliamo dargli davvero un senso davvero liturgico, anche di suffragio, di preghiera, di impegno. Invochiamo la benedizione su di noi, benediciamo anche il pane, perché il pane è benedetto, il pane è frutto del lavoro dell'uomo, e sapete che la Chiesa dispone anche delle benedizioni speciali per l'acqua, per il fuoco, per il pane, per l'olio e per le persone, no? Quindi crediamo in questo tesoro che la Chiesa ha per portarlo a casa, perché ci sostenga e ci accompagna. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen. La messa è finita, andate in pace.
0: Rendiamo grazie a Dio.

quando qualcuno ti dice

0: abbiamo trasmesso dalla parrocchia San Nicola di Bari, Muravera, la Santa Messa.
1: Sono le 18 e 37 minuti.
2: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
3: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Sono le 19 e un minuto.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

cuore rispecchia la finestra, la carne, le emozioni. Dimmi che sono specchio delle contraddizioni. Difficile vedere se il vapore non svanisce.

coscienza iconoclasta, volgare, irriverente, ma questo è solo un corpo, il riflesso grossolano di donna o forse uomo.

0: Sono le 19 e 32 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: potente, non c'è nome più importante.
1: Ho cercato il suo manager, ho cercato la sua mail.
0: Incredibile la fortuna, incredibile solo un

사랑으로 수놓아진 별. 내 우주와 너 다른 세상을 만들어주는 girl. 너는 내 별이자 나의 우주니까 지금 이 시련도 결국

0: Sono le 20 e un minuto.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

scomparirò nel vento freddo del metrò. Mi sciacquerò dal viso tutto il nero dello smog, mentre un cretino dice puttanate ad un talk show. Vedo l'Italia prepararsi a un nuovo flop.

tizio che si ammazza in cerca di notorietà, un vecchio e una ragazza a bordo di una supercar, pressappochismi detti come grandi verità, ma zitti tutti che stasera c'è la serie A. Le fabbriche di dubbi, le nuove convinzioni, sorridi.

0: Paradiso?
1: Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale e di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi? E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.
2: Eri tu la mia passione, ecco perché ho un pugnale dentro il cuore quando penso a te. Questa resta di un amore.
3: 1, 2, 1, 2, 3, 4.

Sotomayor feeling for every game.

bar ristorante pizzeria Marina Giù vi aspetta a Villa Puzzu, in località Porto Corallo, nella marina di Porto Tramazzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicini al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il bar ristorante pizzeria Marina Giù è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena, esclusi martedì. Per informazioni e prenotazioni puoi contattarci al 333 9860 200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo, nella marina di Porto Tramazzu, in via degli Anemoni numero 4.

0: Sono le 20 e 31 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Sono le 21.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Frank.
1: Sono le 21 e 31 minuti.
2: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
3: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi? E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.

0: Sono le 22 e 3 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Parce que je suis à toi, bébé.
1: Ascolta la voce, ascolta il meglio. Solo sui 96 800 c'è la tua radio. Radio La Voce.

0: Sono le 22 e 32 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

bar ristorante pizzeria Marina Giù vi aspetta a Villa Puzzu, in località Porto Corallo, nella marina di Porto Tramazzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicini al mare e vi aspettiamo con tante novità e menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il bar ristorante pizzeria Marina Giù è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena, esclusi martedì. Per informazioni e prenotazioni puoi contattarci al 333 9860 200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo, nella marina di Porto Tramazzu, in via degli Anemoni numero 4.

0: Sono le 23 e 2 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Sono le 23 e 31 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

tornano sempre dal lavoro, dai parcheggi, dei supermercati, tornano sempre tutti i giorni, più o meno alla stessa ora, prima di cena, prima di cena, prima di cena. Tornano sempre dai parcheggi ambiti, dai vaffanculo scanditi. Tornano sempre tutti i santi giorni, più o meno alla stessa ora, prima di cena, prima di cena.

da gratta e vinci, perdenti, tornano e tornano a tornare dalle rotonde, dalle rotaie, tornano e tornano a tornare.

sbagliare, dalla paura di non tornare. Tornano da una pacca sulla spalla, da uno sguardo assente, da una bibita scadente. Tornano sempre, tornano sempre, più o meno alla stessa ora. Tornano sempre a casa le essi, prima di cena.

0: tutte le radio hanno uno spot che dice:
1: per la pubblicità su questa emittente telefonate al numero.
0: Eh già, i numeri sono molti, ma provate il 99 31 481. Solo questo è il numero giusto perché la pubblicità faccia effetto. 99 31 481.
2: Telefonate a Radio La Voce.

0: Sono le 2:02.
1: Ascolta la voce. Ascolta il meglio. Solo sui 96.800 c'è la tua radio. Radio La Voce.